0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, perché sento ma solo segna bisorando coccato.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
2: Lo hanno plebani e ciò porto a
1: modellare la vita sul Vangelo.
2: Ora busito quindi anche tra gli elati, tra l'Evangelo così così ciò. E si gli attaccio da un buon Cristo sarete tene, ma guetto via legge.
1: Dell'associazione Abeo
2: di Verona. Sentiamo per uno i Abeo e gli ci letto in quinta sei.
1: Tremendo apprezzamento
2: per noi lo dietro i calem.
1: Piccoli pazienti e delle loro famiglie.
2: O chi sbetta che ci la dio che ben vexet non caiucat.
1: Ai giovani,
2: vigo gondolata in malafia talo cosa bete che ches, e sazi più hasa sho cosbordulok.
1: Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno.
2: Non è per noi San Gregorio Papa è mlic no piat, o chi ne teste,
1: Basilica di San Pietro,
2: o San Pietro Basilica da Nuxit.
1: E gli è detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore.
2: Noi non avevamo creduto che vivessi pastori tra i canti e i gamioti.
1: Per la società.
2: Come è stato chiesto, ciò tanto da un samaro.
1: La grandezza che attingeva forza e vigore.
2: Igen, nehis, i due bambini che sono nociag, o Cristo sbavete e lo hiddo, merite terra e ti scotorna.
1: Os ue pildaio,
2: e bressen mindo niuto buon. Megui ulti e smei bisalma ti stenirant. O chi o che gelen,
1: e so
2: remi pura so, mindo niuto cro, ad asso matadum.